0: Ma questa poteva sedurre magari o diavolo, poteva sedurre.
1: Forse duro o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le...
3: Radio Show, ovvero...